Siamo fuori. Siamo fuori della Coppa. Siamo fuori della Coppa. Un momento molto difficile per la squadra italiana. Ovviamente l'Italia fuori di questa Coppa potrebbe essere una catastrofe. Il portiere argentino.